0: Ahí que no va a formar chavo.
1: Vai se mana azul, mana tu krahantin, vai la la na ramadan, era bulla rampalen, si mi carazzi stressa, si ma madra sempre potente.